0: Radio stotis Pukas.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.